0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Yeah. Golo!
1: Golo!
0: E golo!
1: E golo!
0: Pongo i mosti ca frichino piti!
1: E golo!
0: Ca i muna drena fisemu zufiti!
1: E golo!
0: Are you ready? Azembora! Shuta, manamari!
2: Golo!
0: Yeah!
2: Shuta!
0: E golo!